0: the radio.
1: Amore sì o no?
2: Ma no.
3: Stasan, io no.
4: Stasna,
3: io no.
2: Mole?
4: Stasna.
1: Amore sì o no?
2: Mole?
3: Io no.
4: Stasna.
2: Stasna, ma no.
4: Stasna.
5: Ruga, se o no.
2: Mole?
3: Stasna. Io no.

0: Retro. Calo, sei tu? Io stavo a fare radio.
1: Deve essere per dietro Radio Maestral.
2: Radio Maestral.
3: Hrvatski brand na globalnoj razini. Nema dvojbe.
0: Vole nas svi.
1: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
3: Na razini. Nema dvojbe.
0: Vole nas svi.
1: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Radio Maestra.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

ma non fino in fondo. No, no, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale che nella gente, se lo vuoi ascoltare, ti dirà, no, no, no, no, non passa.